neko da divaca? Ti bi neko da divaca? Ti bi neko da divaca? Ti bi neko da divaca?